0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal libro della Genesi. Poi, Signore.
3: Wir hören nun die heutige Schriftlesung, auf die sich die Katechese beziehen wird. Sie ist dem Buch Genesis entnommen und wird gleich auch ins Deutsche übersetzt.
0: Alla vista e buoni da mangiare. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
4: Du livre de la Genèse.